doppio dry farfallone amoroso, doppio giorno d'intorno girando, e belle tornando io riposo, narcisetto arancino d'amor. Delle belle tornando io riposo, narcisetto arancino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella

non ti avrai quel ben acchino, non ti avrai quel capello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non ti avrai pantaloni amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto aroncino d'amor.